avanti come se tu ci pensi che no. E wega a mai half time che non nada pa nada che tu vai. Mi canso di pensare che mi non mi vai aiuta senza deca capiamo che io.

0: njitur mënyrë dangi pa torë diferente reaksionon kur ose ri vetat i dulci di ave e vega të nada pa nada që mendi vogi non zoi 30 secondo mi tare che no e spero che voi disfrutare ba e tardi dulci che non si gonco vado mo bene and in traffico etc portato ranga che da trabo tra la anyway di tur mënyrë nos accompagniamo riva e a tardi di ave vetë jo web se kinan conosco completa meno special nan conosco tim ballo che trata si mandi cultura mayan me inte go vedere dios mayan da vrei gledi no mayan da vrei gledi me inte che mi mayan da fallo di tur mënyrë danke per reaction non sto po altro me inta u joske se ballo che trata e parte di mario me inta de spesso rinan Bote bea ia gostoso gumari después más de ora non di merdio rinanda menos 30 di ambiente cu intero lo che si tratta è a tardi non da me che arriva a 9.4 singola allegria boh anche il merdì è merdì non conosci da me che arriva a 9.4 singola allegria pa lo che sta José Quintero buon ding coge lo variato e sei da parte di merdì e c'è una ma vai
1: sta ascoltando 9.4 singola allegria
0: non se dopo altro me inta con Gioschiamo alla 6